sono anni e me pipa un po' da lì. E qualche che termine di crea che è trovato calete. E che sono arrivato sra perché te ne nei caribi di ora molto accidere se ne caribi tu sra e dice no per ti sra che inga tu e non credo dai उसरा कारण पर चिंत एक से बात सुनी आठ दस को नहीं सुनावे इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती पर चिंतन एक दो सेकंड दिलाने के लिए
संगठन